sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

0: fratelli e amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo ad ogni evento. Eccolo!
1: Ahimè! Sondessi, no, non mi inganno, amici miei!
0: È vero!
2: O farmacco, voi qua, v'è appena il credo!

0: è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: E se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, sei disposo.
1: Ma...

0: te! Vedrete tra poco svuotare quel fuoco per tasto l'orgoglio, vedere il tuo voglio, so messo d'umile cercare pietà.
1: Scaccio della tema, peggio degli errori, concedo, ma assisto che vado ti muori.
0: Lo stegno, ma c'è!
2: Guardate che viene!
0: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai!
2: Voi, ci sono guai!
0: Orecchi di...

aprite un poco gli occhi. Uomini cozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese d'inganni, amiche diaboliche,

0: fresco. Io sotto queste piante, se madame il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
1: Il fresco, il fresco.

Signor, per carità, andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io cielo, io manco. Se vedeste che figlio...

0: che mi nasconderò.
1: Stay tuned for more great music from Calm Radio.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!